bella giusta d'ore, je notre so che fare, je notre si t'avore, je la tu la ti la tua. La spinage o la bouchon, si grette tutto bello, si racchi spaghetto.

Tja, si la mora, la son tja sopra vora, la zoncha come sora, c'è la pozza di la tua.